proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono! Esatto!

0: vado a casa, va. Un momento, dimentichiamo il pesce. Dai, pesce, spiegaci. Parla tu.
1: It's jockey.
0: Esatto.